abantu bebafana wongitshela ukunjela wesibonelo sami. Ibambe fana, ibambe manzini.